0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
0: Andiamo?
2: 107.7 Chiriguaná Estéreo. Se oye.

ancora, se la passa Alex Manga, il presidente Senato Orlando Lignan, grita la ciaccia, il team d'original se la passa a Luis Percuello, il precursor della nuova ola, le pega e che golazo!